0: mi piace moltissimo.
1: Ciao.
0: Cosa
2: che
0: benvenuta. Ci siamo. Com'è?
2: Benvenuta.
3: Qui era un sax.
2: Okay. Sì,

Rose è una donna. Ovunque Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva. Picchio dal pozzo. Bo, bo, bo.